0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette, robe di cap. E sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip. E faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto cazzone tengo sparatrap. Perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poker strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa. A sera ci

0: mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, con bassa elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato di figlia ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana televisiva.

Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe, i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip. Mi piace nel giornale che ne firma una coppa con tutte i sapore sulla mente con lip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un top con tavolino e pip. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip. Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché sono che 3 mesi che non bava zip e si è frustrata spesa, lo pesano troppo o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno, un vortice di successo.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: viaggio?
1: Ma dove sei?
0: Sto arrivando.
1: Ma cos'hai, sei emozionato?
0: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
0: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.
2: Ascolta Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Divertimento e musica sul web.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

Però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia quindi a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia.

Dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non ratizzatevi così. Ciao ragazzi!

quando succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia, o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa? Tu hai capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo?
1: Spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Come? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck. Che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente. La canzone che piace tanto a Sofia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Sant'Ercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare. I padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte. Un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento, costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
2: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: L'hai fatto perfetto. Perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... C'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella.
2: Bonsoir, monsieur.
3: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
3: Très bien, et vous?
1: Ah, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
3: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
3: Sì, sì.
4: C'è da fare un
3: perché
4: sacco
3: ho...
0: Tu dici...
3: No, sì. Ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
3: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
3: Ah, allora siamo amici.

0: fa a dire agli operai voi dovete spendere quando poi dopo il governo aumenta le tasse? Cioè, se non ha neanche i soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa,
1: questo è il problema.
0: La disgrazia italiana è anche quella tedesca un po', devo dire.

0: Allora Adriano, scusa,
1: quest'anno
0: Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando e io volevo... Era a Sanremo con noi...
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, e io tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: lui ha una grande stima di
1: sì
0: te,
1: sì, ma anch'io di lui e mi è dispiaciuto tanto, però io so che adesso lui è contento, sì. Lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità e non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai, vai.
1: Io mi sposto,
0: Vai, dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti.

0: vide le luci in mezzo al mare,
1: penso a lei,
0: mattina in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

il trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto, anzi, si sentiva già felice.

È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.

Io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò. Quel test, quel Ringo. Io fui il sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto contro re, ma fatalmente il suo destino

poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando colpito a morte stramazzò.

shove to the left, to the right, non si. Sì. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Ciao Alice, ciao The Crow, Fenice, ciao Marika, ciao Azurra, ciao Tony.

Folke, buonasera. Felix, this music for you.

Alice, this is music for you. Only James. Trans Acid Techno.

My friends, next track is our last. Thank you a tutti. Grazie.

my last track for Elko, Date Lately. Grazie a tutti.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Grazie al nostro bravissimo DJ Daras per il passaggio di console. Un grazie va ai nostri titolari Shaky e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti buon ascolto.

0: delle sue musiche. In console, Giuseppe DJ.
1: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con i Black Box. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Reader of Time.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Black Box, noi passiamo con il prossimo brano, con Gordon, ci andiamo ad ascoltare la sua Reinhard Zenweld.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ DG, noi passiamo con Gordon, ci andiamo ad ascoltare la sua Rainier Zornewald.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di DJ Gordon, noi passiamo con il prossimo brano con Simon J. Ci andiamo ad ascoltare la sua Wanna Be Like.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Simon J, noi passiamo con il prossimo brano, con It Short. Ci andiamo ad ascoltare la loro Comment Cavar.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con un'altra bellissima song con DJ Loverly. Ci andiamo ad ascoltare la sua Love, Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Loverly, noi passiamo con un'altra bellissima song di DJ Hillham. Ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di DJ Islam, noi passiamo con il prossimo brano con Niga Le Zad. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Come Am.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con un'altra bellissima song con la mitica Chemo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rise Slove.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Chemo Sound, noi passiamo con un'altra bellissima song degli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro You Are The Winner.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare The Sound of Forever.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con gli Emotional e andiamo ad ascoltare la loro Take Me Home.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina a Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con Super Rich DJ. Ci andiamo ad ascoltare la sua Every Team We Time.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Super Rich, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera con Mark Flux, ci andiamo ad ascoltare la sua Pulse of Life.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console, il nostro bravissimo DJ Nico ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta, spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre. Nico, se sei pronto vai che la console è tutta tua.

Wanted Woman, Barbra Streisand. Ok, ok, buonasera, buonasera al popolo della musica, buonasera Radio Sole Luna, buonasera a tutti voi. Barbra Streisand. Bellissima, bellissima questa diretta. Most Wanted Woman. DJ Giuseppe, guarda, ho ascoltato tutta la tua diretta, bellissima. Grazie per il passaggio del console. Barbra Streisand. Un abbraccio e un saluto in musica a tutti quelli che sono qua con noi in questa bellissima serata del 12.09.2026. Buonasera Radio Sole Luna, buonasera Radio Ideal, buonasera a tutti. Barbra Streisand. Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio. Salutiamo a Sciacchi, salutiamo a Miccione, il staff del Radio Sole Luna e tutti quelli che sono qua con noi. Buonasera Hulk, buonasera Elka, Bobe, sia DJ Giuseppe, bellissima diretta, ciao, ciao DJ Giuseppe, buonasera Rita, Jesse, buonasera Cyberman, Ciro Vecchino, buonasera Felix, Alice, Claudio, The Crown, buonasera Felice, buonasera Marica, Pio Fiorella, Barbra Streisand, Rob Weiler, Janes, Cami dal cellulare questa sera, Azura buonasera, buonasera Tony, buonasera Maestro Pogo, salutem, respect,

0: Barbra Streisand. Buonasera Parigi, Sandokan. Ma chi c'è, ma chi non c'è? Siamo tanti, bellissima questa serata, del weekend, sabato 12.09.2026. 2 minuti sulle ore 20, buonasera.
1: Alza il volume della musica, sei su Radio Sole Luna, simpatia fuori dagli schemi.
0: Buonasera Nelucia. Oh yeah.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24.
1: Buonasera, buonasera, ciao ciao a tutti voi, Radio Sole ti saluta, Radio Sole Luna ti saluta e ti dà benvenuta. Buonasera Angelo, buonasera Angela, ma quanti siete? Buonasera, remix.

0: conoscerà.
1: Questo è il momento giusto per ballare insieme.
0: Sei stata in Perù, Angela?
1: Stringimi forte, amami ancora un po'.

0: Buonasera signorina. Radio Sole Luna ti saluta in questa bellissima serata del 12/09/2026.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
0: Oh yeah. Salutiamo Paris su.
2: Come a New York with one dollar. I saw a million people in a New York. Listen to girl went to a session. In a session, she met a little boy.

Remix. Dr. Alban Mega Mix Air Dance Party for you.

Ok, Florin Salam, meglio mai di parte. Andiamo avanti. Tribal Dance, Afro House Festival Remix 2026. Per tutti voi, buonasera.

0: della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi. È musica on air.
1: Ok. Io sono Canè.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Vaya con Dios 2025 Dance Remix, Joe da Silva, George Boldi. Let's go.

0: la musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi e musica.
1: Oh yeah, it's a dancer. Snap. Il ritmo.

ricordatevi che dopo di me, iniziando con le ore 21, il maestro Miccione, il boss Miccione, arriverà con la sua bellissima musica e tantissimo divertimento. Chiusura di questa sera, DJ Bello. Buon ascolto.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24.
1: Sì, la caffè solo la mattina si beve.

Si ve c'è gata, si ve c'è. Sando cane Igen Nagyon jó gulasz, nagyon jó. A me mi piace tantissimo. Lo sai dove lo mangio? Lilovam Bekishawa. Irted? Oh, Lilovam Bekishawa.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Non ti dico cata, no. Nel mondo scemi. Oh Mami Blu, per tutti voi. Nostalgia 2026. Buonasera.

Un abbraccio, un saluto di musica al mio amico maestro Black Knight. Il maestro ti saluta. Ti ringrazio per l'ascolto.

Ok, eccoci qua. Siamo arrivati alla fine della mia diretta. E vi devo ringraziare a tutti perché mi siete supportati quasi 57 minuti, 58. Grazie. Ringrazio i titolari di questo bellissimo radio, Asciacchi e a Micione, per l'opportunità di essere qua con voi. Grazie Micione, grazie Asciacchi. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Elka, buonasera Bobe, sia Bobe, DJ Giuseppe, grazie. Rita, grazie, Kata, sia, che sei ben. Amalia, multimestrumos. Jesse, grazie. Cyberman, Ciro Becchino, Paola, grazie. Alice, grazie a te. Claudio, Angela, The Crown, Fenice, Marica, Fati Zero, grazie. Foxy, grazie mille. Grazie mille, bellissima. Vio Viorel, Rottweiler, Azura, Tony, Sandokan a Parigi, Maestro Pogo, Vancouver, Canada. Ma quanti sono di quell'altra parte? Mi servono altri 15 minuti per a salutare a tutti. Che sei ben, grazie, thank you very much, merci beaucoup, mulțumesc. Il Maestro Pogo già mi saluta anche lui. Micione, il boss Micione sta preparando i pulsanti. Divertitevi. Mulțumesc, fino alla prossima. Tante cose belle, buon weekend. Ciao ciao, buonasera a tutti.

due, tre, prova, prova, prova, provolone. Devo fare complimenti al nostro Nico, bravo come sempre, bravo da Rassa, e bravo il nostro Giuseppe CT. Ora 22 ci sarà poi DJ Bello che ancora non vediamo. Prima parte si balla, eh?

Vediamo un po' il momento, abbiamo live Tony Azzurra, Rottweiler, Vio Viorel, Foxy dal telefonino, Fatti Zero, Marica, Fenice, abbiamo The Crow, Angela, Claudio Alizé, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Jesse, Amalia, Cata, Rita, Nico, Giuseppe Citti, cioè Elka, Melody, Bunny, Bobè, Bau Bau, Dina, Lasciacchi, Paola e il Becca Morto. E grazie a tutti per la buona diretta. Holiday! Vacanza, sono finite però.

La comparsita. Conosciamo questo brano come tango, però questa versione è dance.

Da ieri è cominciata la festa patronale da me, sono 5 giorni. Ma io sono qua.

finalmente poi è arrivata un po' di temperatura più gradevole, c'è un po' di venticello, qualche nuvoletta, la temperatura si è abbassata, adesso stiamo nettamente meglio, dai.

cambia, si balla ancora però, si cambia pista. Lei si chiama Samantha Fox con Nothing Gonna Stop Me Now.

0: Intensità.
1: Questo è il brano che mi ha chiesto Tony. La canzone si chiama Till Like

torniamo alla buona musica italiana. Questa era di Tony. Sono Albano e Romina. Nostalgia canaglia, un brano di 39 anni fa, 87.

grande Albano, anche se tanto odiato sto periodo. Leggo i commenti, ritirati vecchio, dai. Anche questo è bravo, si chiama Pupo. Firenze, Santa Maria Novella.

Ciao Frenzy, ciao. Ma comunque non è il mio onomastico oggi, perché sarà una Santa Maria oggi. Ma il mio si festeggiava, che ne sappia, a gennaio. Comunque grazie, va. Pupo, 71 anni. Ciao, buonasera Frenzy.

oggi sarà Santa Maria da qualche parte. Comunque vi ricordo che Maria con Mario, se andate a leggere su Wikipedia, non c'entra un bel niente. Praticamente Maria è una cosa, Mario è un'altra, non c'entra niente.

0: Beh, questa qua vale 100, eh? Ci vorrebbe il mare, voi ce l'avete il mare?
1: Che accarezza ai
0: Lui si chiama Marco Masini.

0: raro che mi ce ne mette l'uscio dalla. Però questa è bella, quale allegria!
1: Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria! Quale allegria! Se non riesco neanche più a immaginarti. Senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

forza, allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

Chucky per Micio, questa che per me è una delle più belle canzoni di tutti i tempi, Lucio Battisti, Emozioni.

0: Grazie a te, Bobe.
1: Dentro me, ma nella mente tua non c'è.
0: Buonanotte, a domani e buona domenica, Bobe.
1: Tu non puoi.
0: Ricordo che dopo arriva, tra poco, 10 minuti arriva, bello.
1: Tu chiama.
0: State qui, eh?
1: Se vuoi.

0: Questa è l'originale, una canzone di grande successo. L'originale la cantava Sergio Endrigo, che è venuto a mancare, giusto? Se mi ricordo bene. Canzone per te. Canzone per voi tutti.
1: Il cielo non è più con noi.
0: Poi la canta anche il volo, eh.
1: L'invidia di chi è solo.
0: No, no, Cata, non è il volo, è Sergio Endrigo, originale.

Beh, abbiamo fatto una diretta bella tranquilla, giusto? C'è chi il sabato va in discoteca, noi ci facciamo soltanto quattro lenti, siamo vecchietti. Al mercatino dell'antiquariato.

Eccoli qua, sono arrivati, ultimo brano, Il Volo con Beautiful That Way. La vita è bella sempre. Diamo la buonasera a Dani, ciao Dani. Ricordo Dani, ascolteremo mercoledì alle ore 22, tutti qua, eh.

non vi spostate, sta per arrivare bello bello da Roma, Latina. Ciociaria.

l'altra versione più bella ancora forse. Chiudo così, dai. Life is beautiful that way. Ciao ciao Fatti Zero.

Comincio a salutare coloro che ci sono stati nella mia live e poi Tony, vediamo un po' se vuole tornare a fare qualche diretta. E poi Azzurra, Rottweiler, Vio, Viorel, Grazia, non c'è più, eccola. Ciao Grazia, Fatti Zero, Marica, Angela, Felix, Ciro Becchino, Whisky, Pirlotto, Fenice, Jesse, Amalia, Frenzi, Cata, Rita, Dani, Nico, Bello, Step, Giuseppe CT, Elka, Melody, Bunny, Dina, Shaki, Claudio e Alize. Grazie ancora a tutti e passo la diretta al nostro mitico Bello dalla Puglia, Lazio, sempre forza Roma. Alla prossima, grazie a tutti e diamo la buona diretta. Bello, vai, 3, 2, 1, vai, Bello!

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, qui dice bello bello, sempre su Radio Salona, prima di Giuseppe, parte fatta di cuori, paura, ci avete paura, ma questo si addorme e niente diretta stasera, sempre su Radio Salona.

facciamo bei sordini affettuosi, calorosi come sempre, Andina, Missione e Marzio Bambano e tutto lo staff di Radio Salone. E grazie a tutti di già, mi hanno preceduto prima di me. E grazie a tutti, buon ascolto, la buona pervenenza della buona diretta, sempre su Radio Salone.

tranquilla, tranquilla, io quando vedo lo stampo che la grande Dina mette, io segno e poi vediamo, se mi addormo, addormo, e pazienza, che dobbiamo fare?

Grazie, grazie della buona diretta. E va ragazzi belli belli con il mio canto libero. Tutto per il nostro missione da DJ Bello Bello.

bella, questa voglio tutta quanta, voglio dedicare tutta quanta alla mia amichetta Rita. Ti dice bello bello questa qua, eh? Umberto Tozzi.

Signore Borghetto, bello bello, sempre sbagliato, un altro bello, batte fatti quanto voi.

0: che veramente
1: più belli sempre su Radio Solona, prima di Walter Badati, quali per voi, e grazie a tutti per l'ascolto e la palla con i The Animales.

grazie a tutti, te Gianni Moranti, Derci Bello Bello e tutto lo staff di Radio Soluna. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Soluna, come sempre, la prima di web, batte fuori per voi, sempre numero uno, la prima di web. Facciamo un bel sottino, appetitosi e rossi come sempre, Adina, Missione, Marcus Bellamono e tutto lo staff di Radio Soluna, tutti i gemmi hanno preciso prima di me, e tutto lo staff, e grazie a tutti, alla prossima ragazzi, sempre numero uno, sempre su Radio Soluna, la prima di web, batte fuori. Una buonanotte a tutti e grazie a tutti, grazie a tutti. Alla prossima, sempre su Radio Soluna, sempre come sempre. Arrivederci. Ciao, un bacio a tutti, bello bello, alla prossima, ciao e grazie a tutti, buon ascolto, buona permanenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Grazie di cuore.
1: Ma che modello è? Bravo, questa là. Ma che modello è?

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena.

0: sia signor tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaggio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: È uscito tu e chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33?
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36,

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.